Nadi clamore gage smamo. Ai ma di clemles colos vari mol pelas e che anche pa bardo rumo mangelas.

Alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da, alla matida da

0: Salino li giaberga. Alla Matilde dai, alla Matilde da, alla Matilde da, alla Matilde da, alla Matilde dai, alla Matilde da, alla Matilde dai, alla Matilde da, alla Matilde da, alla Matilde da, alla Matilde dai, alla Matilde da, alla Matilde da, alla Matilde da, alla Matilde dai, alla Matilde da, alla Matilde dai, alla Matilde da, alla Matilde dai, alla Matilde da, alla Matilde da, alla Matilde da, alla Matilde dai, alla Matilde da, alla Matilde da, alla Matilde da, alla Matilde dai, alla Matilde da, alla Matilde da.
1: Még maradt időnk egy rövid kis csárdása, úgyhogy már is konferálom Mozsár Imre előadásában az Eladtam egy pejcsikót című magyar nótát.

hoc cioc te ho dato leggere patro lo porombo nem voglio frablo o pognebo hoc cioc te ho dato.

just munto, el io no po posa templum po, e de spegnam, e de de spegnam, e per mar, ciò che vos resto là, mar ne cansas, tori just munto, el io no po posa templum po.